accompagnarti. Ti accompagnerei giù fino in fondo a questo nostro amore.

che fa pagare me lo coraggio, che fa pagare me lo sangue. Lo lancio in barchetta e maschera,